0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade. Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
5: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
0: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con Speciale Colonna Sonora.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto for Peace.
1: Radio Marto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
3: Io ti adorerò un vero tenover però dis, che non te for peace.
2: La radio senza frontiere.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Saudita ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Ama la moto con il cuore aperto, ma guidala con il cervello acceso.
3: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
4: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

C'erano gli anni Ottanta, quelli delle tastiere luccicanti, dei capelli cotonati e del pop da classifica. Ma in mezzo al rumore e alla moda c'era anche una band che suonava un'altra melodia. Si chiamavano Prefab Sprout e nonostante il nome bizzarro, che in italiano suona più o meno come il germoglio prefabbricato, erano tutt'altro che una costruzione artificiale. Dietro al progetto c'era Paddy McCallum, un ragazzo del nord-est dell'Inghilterra cresciuto a Durham, con un amore smisurato per le melodie e per le parole. Mentre molti suoi coetanei cercavano il ritmo giusto per la discoteca, Paddy cercava invece la frase giusta per raccontare un sentimento. E da lì nacque il sogno Prefab Sprout, pop elegante, pieno di intelligenza, ironia e romanticismo.

Il debutto arriva nel 1984 con Swoon, un disco già intriso di quell'aria intellettuale e misteriosa. Ma fu con Steve McQueen del 1985 che il gruppo trovò davvero la sua voce. Prodotto da Thomas Dolby, l'album è una piccola perla di pop raffinato. Brani come When Love Breaks Down e Appetite mescolano jazz, soul e poesia con la delicatezza di chi sa che la semplicità è un'arte complessa. Il nome dell'album Steve McQueen non è un caso. McCallum amava quel tipo di eroi malinconici, un po' distanti ma profondamente umani. E forse è per questo che i Prefab Sprout non sono mai diventati una band di massa. Erano troppo sofisticati per le radio commerciali, ma troppo melodici per i circuiti alternativi. Insomma, un paradosso che li ha resi un piccolo culo.

Negli anni seguenti arrivarono altri lavori ambiziosi come From Langley Park to Memphis del 1988 con il celebre The King of Rock and Roll, quel ritornello ironico Hot Dog Jumping Frog, Albuquerque diventato quasi un tormentone e poi Jordan, The Comeback nel 1990, un album doppio, suntuoso, quasi barocco, che parla di religione, fama, amore e redenzione. Un disco che molti critici considerano il loro capolavoro ambizioso, pieno di idee, eppure sempre melodicamente impeccabile. Paddy McCallum non era un tipo da luci della ribalta. Nel tempo si è ritirato sempre più, colpito anche da seri problemi di salute, prima all'udito, poi alla vista. Eppure non ha mai smesso di scrivere. Nei primi anni 2000 ha pubblicato spesso in silenzio, album di rara bellezza come I Troll the Megahertz, un'opera quasi orchestrale, introspettiva e struggente, poi uscita nel 2019 a nome Prefab Sprout. Il suo stile è rimasto inconfondibile, melodie che sembrano venire da un'altra epoca, testi pieni di allusioni letterarie, una voce che sussurra più che cantare, come se avesse paura quasi di disturbare. Eppure ogni canzone dei Prefab Sprout lascia una traccia profonda, parla d'amore, ma anche di tempo, di memoria, di sogni. Un pop che pensa, ma che sa ancora emozionare. Oggi i Prefab Sprout non sono mai davvero finiti. McCallum continua a scrivere nel silenzio della sua casa, nel nord dell'Inghilterra, come un artigiano del suono. E la loro musica, anche a distanza di decenni, resta un punto di riferimento per chi crede che il pop possa essere arte, oltre che intrattenimento. Insomma, i Prefab Sprout hanno dato dimostrazione che tra un ritornello orecchiabile e una poesia c'è a volte solo una linea di pianoforte.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Spostiamo l'orologio 2 ore in avanti sull'orario di Pechino. Alle 8, quando ci mettiamo in marcia, è ancora buio. Direzione sud-est. Prima autostrada per un centinaio di chilometri e poi affrontiamo il deserto del Taklimakan. La striscia di asfalto taglia in due la sabbia, mentre il sole sorge regalandoci un'alba spettacolare. Il deserto ci accompagnerà per diversi chilometri con scenari di incredibile bellezza e dune altissime. Sosteremo per la notte in piccoli centri urbani definiti città-oasi. Intorno solo deserto e sabbia. La prima sosta a Autan. Poi ci dirigiamo verso Minfeng. Stiamo attraversando il territorio dello Xinjiang. Qui tutti i villaggi sono protetti a monte e a valle da insediamenti militari. I controlli sono continui e noi, Moto for Peace, in questo lungo tratto di strada, rappresentiamo una semplice comitiva di turisti in viaggio di piacere, al fine di evitare qualsiasi problema burocratico che possa rallentare il nostro viaggio.
1: Noi siamo entrati come turisti. Questa è una città militarizzata. Fate attenzione, non uscite, possibilmente. È molto pericolosa, quindi quello che vi ho detto quando siamo partiti, lo Xinjiang è un posto pericoloso.
0: L'immenso deserto cinese sembra non finire mai. Ormai è consuetudine partire di notte e godere delle prime luci dell'alba in mezzo alle dune e alla sabbia. Il furgone bianco precede il gruppo e lo segue Andrea con il nostro operatore Daniele. Noi proseguiamo nel deserto fino a quando una segnalazione di Santina via radio ci avverte di un problema con il furgone.
2: Ok, passate e dopo vi fermate perché abbiamo un problema con il van.
0: Poco più avanti lo scorgiamo al fianco della strada in una cunetta, inclinato sulla destra con due ruote insabbiate. Una svista nell'accostare lungo la banchina. Ora bisogna intervenire rapidamente. Vittorio provvede immediatamente a legare il furgone bianco a quello blu con un cavo di traino, mentre il resto del gruppo si divide in due. I primi sostengono il furgone dalla parte inclinata, mentre i secondi lo spingono fuori dalla sabbia. Marco, al volante, alza una nuvola di polvere e dopo un interminabile minuto il furgone è nuovamente in strada.
3: Bravi!
4: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo.
5: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Attenzione, da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now, Radio Luxembourg. You're

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono: motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro. Due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: Ma viviamo davvero in una democrazia? Il premio Nobel John Clauser è stato recentemente censurato dal Fondo Monetario Internazionale FMI per aver contestato le tesi sul cambiamento climatico causato dall'uomo. Clauser avrebbe dovuto presentare un seminario sui modelli climatici all'FMI, ma è stato escluso dall'evento. Questa decisione è stata presa a causa delle sue critiche alle tesi sull'emergenza climatica antropica e al premio Nobel assegnato precedentemente a scienziati che lavoravano su modelli informatici che prevedevano il riscaldamento globale, che Clauser ha definito come pronostici da stregoni. Clauser ha sostenuto che la narrazione popolare sul cambiamento climatico è distorta e rappresenta una corruzione della scienza, minacciando l'economia mondiale e il benessere di miliardi di persone. La sua opinione è stata etichettata come negazionismo dalla narrativa dominante sul clima. Questo episodio illustra come anche esperti di alto livello possano essere censurati quando le loro opinioni vanno contro il consenso predominante su determinate questioni.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motocorpista, la radio senza frontiere.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
6: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
7: L'unica classifica che si fa in due
0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Worldwide.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Fammi sentire il tuo odore e ti dirò se possiamo essere amici. La scienza conferma un vecchio detto: chi si assomiglia si piglia, ma in questo caso si riferisce all'odore corporeo anziché all'aspetto fisico. Uno studio pubblicato su Science Advances ha scoperto che le persone con lo stesso odore tendono a diventare amiche più facilmente e le coppie di amici di lunga data hanno maggiori probabilità di avere lo stesso odore rispetto a due sconosciuti. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso utilizzando un dispositivo chiamato ENOSE e che è in grado di analizzare gli odori e identificarne le somiglianze e le differenze. Gli annusatori umani hanno confermato questi risultati sottolineando che gli amici avevano effettivamente lo stesso odore. Ma perché le persone si sentono attratte da coloro che odono simili a loro? La risposta potrebbe risiedere nella genetica. L'odore corporeo riflette il nostro patrimonio genetico e potrebbe essere un meccanismo inconscio che ci spinge a scegliere partner con un patrimonio genetico diverso da noi per aumentare la probabilità di avere figli sani. D'altro canto, tendiamo a fare amicizia con persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, oltre a condividerne l'età, i valori e la personalità. Il prossimo passo della ricerca sarà condurre esperimenti con la risonanza magnetica funzionale su volontari per esaminare come le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità reagiscono quando si incontra qualcuno con un odore simile al proprio, rispetto a quando ci si relaziona con qualcuno con un odore corporeo diverso. L'obiettivo è comprendere meglio le sfumature che influenzano le interazioni sociali.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: È il marzo del 2008, siamo a Austin, in Texas. Bob Boylan, direttore di All Things Considered, programma di punta di National Public Radio, uno dei network radiofonici più amati d'America, e conduttore dello spin-off All Song Considered, sta assistendo ad uno showcase della folk singer Laura Gibson nell'ambito di un prestigioso South by Southwest Festival. Infastidito dal vociare del pubblico che impedisce un ascolto attento della performance, Boylan si rivolge al collega Stephen Thompson dicendogli: se va avanti così chiamo Laura Gibson, la invito a suonare in redazione da noi a Washington. Detto fatto, qualche mese dopo la Gibson si esibirà di fronte alla piccola scrivania di Boylan per giornalisti, segretarie e dipendenti della NPR. Mutuando il nome della sua band di gioventù, Tiny Desk Unit, Boylan crea in quel momento il format Tiny Desk Concert, una serie di live che si svolgono proprio di fronte a un suo piccolo desk. Ripresi con due o tre telecamere, gli artisti si esibiscono in acustico, in modo informale, quasi fossero a casa loro. Nessun conduttore, nessuna intervista, solo una ventina di minuti di musica ripresa acusticamente in modo eccellente, con la qualità di un disco. In poco tempo il format diventerà un successo clamoroso su YouTube. Entro l'autunno del 2021 sono state realizzate, pensate, 800 puntate che hanno totalizzato oltre 2 miliardi di spettatori. Di fronte a quella piccola scrivania si sono avvicendati nomi leggendari come Cat Stevens, David Crosby o Robert Plant, pop star mondiali come Ed Sheeran o Adele, e come centinaia di gruppi e artisti più o meno conosciuti ma altrettanto bravi e meritevoli di essere scoperti. Il recordman di ascolti è il funambolico Anderson .Paak, il cui concerto alla scrivania è stato visto da 72 milioni di spettatori. Da vedere però in tutta la sua ironia, e da non dimenticare, la performance di Sting e Shaggy. 1, 2, 3, 4.

0: Not bad for early.
1: I never sang that song before 8 p.m.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: On est bien, on est très très bien.
1: Soyez heureux.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind! Dietro le storie della musica.

Facciamo oggi un back to the 80s, perché un salto negli anni 80 non guasta mai. E il salto lo facciamo parlando di una delle band più iconiche degli anni 80, gli Spandau Ballet. Giacche di seta, capelli perfetti, melodie immortali. Signore e signori, questi sono gli Spandau. Il loro nome però deriva da una storia direi macabra. Il carcere di Spandau a Berlino, dove i prigionieri nazisti venivano giustiziati, impiccati, facevano delle contorsioni ovviamente per spasmi dovuti alla mancanza di ossigeno, e questo veniva chiamato ballet e indicava proprio quel movimento dei corpi. Inquietante, no? Ma quel nome oscuro divenne presto sinonimo di eleganza, romanticismo e stile. Prima ancora di essere una band, infatti, gli Spandau Ballet erano un movimento di moda. I fratelli Kemp e Tony Hadley facevano parte del giro del Club Beats di Londra, culla del movimento New Romantic. Lustrini, uniformi, eyeliner e funk barocco. Un mix esplosivo che nel 1983 portò a successo mondiale con True la band. Infatti True, sappiate che fu scritta in meno di 3 ore. Gary Kemp l'ha sempre definita troppo dolce, eppure è diventata il loro biglietto da visita per l'eternità. Poi arrivò il dramma, cause legali tra amici di sempre e un lungo silenzio, e infine nel 2009 la riconciliazione con abbracci, lacrime e un tour mondiale da tutto esaurito. Oggi gli Spandau Ballet restano il simbolo dorato di quegli anni 80, un mix di moda, melodia e follia che ancora oggi brilla come loro. Una piccola chicca, ironia della sorte, True è diventata anche un classico mondiale campionato dai PM Dawn, che sentiamo in sottofondo. La canzone era Down in Cedar Drift on a Memory Bliss. E per citare una loro storica canzone, Gold, avremo un refrain che dice: Gold, always believe in your soul.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Per la notte è prevista una sosta a Vyasma, in un piccolo ostello. Quasi 25 metri quadri per 12 persone.
4: Siamo partiti questa mattina da Minsk e siamo andati diretti su Mosca, ma naturalmente la strada era troppa, abbiamo preferito fare una tappa intermedia. La strada era una strada molto bella, non abbiamo trovato né dogana né controllo passaporti al confine con la Russia e questo naturalmente ci ha risparmiato alcune ore di attesa. E ci hanno trovato questo bel posticino dove dormire, un ostello con dei bei letti a castello al prezzo economico di 8 euro a persona. Certo, non è una sistemazione comoda, però voglio dire, abbiamo visto di peggio durante i nostri viaggi. Domani ci avviciniamo a Mosca, lì forse avremo un accommodation, diciamo, un po' più confortevole.
3: La notte è stata lunghissima. C'è chi ha dormito e chi ha fissato il soffitto senza riuscire a chiudere occhio. Abbiamo alloggiato in condizioni peggiori. Non dimentichiamo che lo spirito dell'associazione Onlus Moto for Peace non è quello di organizzare viaggi turistici nel mondo, ma missioni, viaggiando in modo semplice, il più delle volte austero, e percorrendo itinerari non convenzionali. Il viaggio riprende alle prime luci del mattino. 230 chilometri ci separano dalle porte della città di Mosca. La luce calda che illumina le strade e le campagne circostanti crea un'atmosfera magica che per qualche attimo ci fa dimenticare il freddo del mattino. Sostiamo per rifornire i mezzi e non sarà facile convincere il gestore a essere pagato dopo aver riempito i serbatoi e non prima. È solo una questione di quantità. Non possiamo sapere quanto carburante entrerà nei nostri serbatoi. Ci concediamo una seconda colazione, durante la quale ne approfittiamo per fare il punto della situazione, prima dell'ultimo tratto di strada, che ci porterà fino alla periferia di Mosca. Non abbiamo fretta. Manteniamo una buona media oraria, sempre nel rigoroso rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità. Mosca, con i suoi 12 milioni di abitanti, è la città più grande e popolosa della Russia. Ci appare immensa. Entriamo in città percorrendo una specie di autostrada che dalla periferia va verso il centro, tagliando la città e incrociando un'incredibile serie di tangenziali e complanari. Il traffico sembra fuori controllo, nessuno ad attenderci. Procediamo con cautela in fila indiana verso la parte est della città, cercando di impegnare una sola corsia. La temperatura sale fino a 30 gradi e solo dopo due ore di guida sfiancante riusciamo a raggiungere l'hotel dove finalmente potremo riposare e recuperare le energie impiegate in questi ultimi giorni di viaggio.

0: Far,
1: Alicia,
2: Pedro Capó,
0: Georgie Noriega, Rec 808,
2: Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Moto e ciclomotori non possono circolare se sulla strada c'è neve o ghiaccio e durante fenomeni nevosi. Nemmeno con le gomme invernali M+S. Il codice della strada italiano parla chiaro. Si rischia una multa che può arrivare fino a 388 euro.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace. Web Radio. The Radio Without Frontiers.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973 prima di spostarsi a pochi passi, 860 Broadway sul lato nord di Union Square, ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abitué di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Edie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Edie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Edie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Edie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Edie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Edie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Edie Sedgwick, avvenuta nel sogno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman, fosse proprio

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Il viaggio prosegue verso il confine cileno. Torniamo a scalare le montagne e saliamo fino a quota 4200 metri. Proseguiamo senza soste fino a raggiungere Patacayama e poi via verso il confine lontano ancora 200 km. Continuiamo a salire. Il sole picchia, la temperatura si alza e la cosa che rende tutto più difficoltoso è ancora una volta l'altitudine. Siamo quasi a 5000 metri. Il respiro si fa affannoso e guidare torna ad essere difficile e stancante. Arriviamo al confine prima della chiusura. Sì, qui la dogana chiude e se non si arriva entro le 18 si deve aspettare il mattino seguente. È un posto meraviglioso. Montagne, laghi e fenicotteri rosa che ci osservano indisturbati. Ci sentiamo quasi fuori posto. La natura qui si mostra senza alcun timore. In silenzio ammiriamo lo spettacolo, rispettosi di questo incantevole paesaggio, mentre vengono effettuati tutti i controlli di routine per l'ingresso in Cile. Superato il confine, comincia finalmente la lunga discesa che dai 5000 metri ci porterà verso il mare. Il Cile è uno strettissimo lembo di terra tra l'Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande, che si estende dal Perù allo Stretto di Drake, per circa 4700 km. La sua larghezza media, da est ad ovest, non ne supera i 180. Il nostro viaggio prosegue lungo la carretera e le piste sterrate che attraversano il deserto. Raggiungere Santiago del Cile nel più breve tempo possibile è un obiettivo ambizioso, che prevede lunghe tappe forzate. Vero che siamo in ritardo, vero che dobbiamo recuperare sulla tabella di marcia, ma è anche vero che a volte una breve sosta turistica stempera la tensione e regala a tutti un sorriso. Nel bel mezzo del deserto, dopo circa 850 km dal confine, attraversiamo la linea immaginaria del Tropico del Capricorno, ovvero il punto in cui nell'emisfero sud il sole culmina allo zenith durante il solstizio d'inverno. Attraversata questa linea e proseguendo verso sud, il fenomeno non si ripeterà più. Indossati i panni del turista, scattiamo qualche foto prima di riprendere la lunga marcia verso Santiago. Attraversando il deserto di Atacama, ci aspetta però ancora una sorpresa che non possiamo ignorare. Ci troviamo davanti all'opera d'arte Mano de Desierto, realizzata dallo scultore cileno Mario Irarrázabal. 11 metri di scultura, a circa 75 km a sud del Tropico del Capricorno, per rappresentare ingiustizia, solitudine, dolore e tortura.

0: Come on, darling, tease less.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: New York, 8 dicembre 1980. Un uomo sta camminando verso il proprio destino. Questi è John Lennon, una leggenda vivente, un uomo che ha dato voce ad una generazione e che ora si avvia inconsapevole verso il proprio epilogo. Ma cosa si cela davvero dietro il suo assassinio? Può essere solo il gesto disperato di un individuo in cerca di notorietà? O esiste qualcosa di più inquietante dietro la sua morte? Il destino comunque è proprio beffardo. Qualche giorno prima McCartney pare fosse passato da New York e avesse fatto visita al vecchio amico.

E nel momento di congedarsi da lui nel corridoio del Dakota Building, salutando John, questi gli ha dato una pacca sulla spalla dicendo: Paul, pensa a me ogni tanto, vecchio amico. Lennon non era solo un musicista, in quel momento era anche una figura politicamente scomoda, una voce di protesta e cambiamento che sfidava apertamente l'establishment americano. Quella mattina, come ogni giorno, la sua giornata comincia presto, sono le 6 del mattino. Oltretutto quel giorno era denso di impegni, un caffè insieme alla sua compagna Yoko Ono, poi di corsa al vis-à-vis a farsi tagliare i capelli, perché più tardi avrebbe dovuto fare uno shooting fotografico con la fotografa Anne Leibovitz. Poi lo attendeva il team di RKO Radio per una intervista con Dev Sholin. Uscendo dal Dakota Building, la sua residenza newyorkese, incontrò un fan con un suo disco in mano per un autografo. Quel fan, ironia della sorte, era il suo carnefice, tale Mark David Chapman. Questo gesto fu immortalato dall'amico di Lennon, Paul Goresh, il quale doveva far vedere a John alcuni scatti fatti in precedenza. Alle 10:45 della sera di una serena notte newyorkese, la quiete fu interrotta dallo sparo che uccise Lennon di ritorno a casa. Il grilletto fu premuto proprio da quel fan che poche ore prima gli aveva chiesto un autografo. Diversi teorici suggeriscono che Chapman fosse stato spinto da motivazioni più complesse di un semplice atto di follia. Si dice che, ossessionato dal cantante, arrivò addirittura al punto di sposare Gloria Hiroko Abe, cittadina americana però di chiare origini giapponesi, perché gli ricordava Yoko Ono. E con il tempo si fosse convinto che Lennon avesse tradito gli ideali della sua generazione e pertanto andava punito. O forse perché John rappresentava una minaccia alle convenzioni. In un mondo dove l'artista più famoso al mondo predicava pace, amore, ma criticava apertamente le politiche del governo, qualcuno aveva sicuramente interesse ad azzittirlo per sempre. Le domande, molte, rimarranno senza risposta. O forse alcune verità non devono essere scoperte.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Your summer is with radio on the top four piece.
4: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva. Tutta per te. Va ora in onda Moto News, info su moto e viaggi.
5: Nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
6: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
5: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top. Ma perché proprio OJ?
6: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet, senza mai avere delusioni. Per noi di Moto for Peace, OJ è un riferimento molto molto importante.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Niente paura, eccoci di nuovo in onda. Le nostre condizioni fisiche dovute all'altezza non ci hanno permesso di lavorare. Il fortissimo mal di testa, praticamente, ve lo dico sinceramente, mi ha messo KO. E se giorno 7 eravamo a quota 5010 sul livello del mare, oggi abbiamo varcato un passo da 5200 metri. Ma sentiamo le testimonianze di alcuni dei piloti impegnati nella tappa di 450 km che ha messo a dura prova praticamente tutti. Celestino Suarez, tu invece come hai vissuto questa giornata piuttosto dura, vero?
6: Ma penso che dei 10 anni che sto con Moto4Peace questa si potrebbe marcare entre le 5 più dure che abbiamo fatto.
5: Cos'è che ti ha dato più fastidio? Cioè che ti ha fatto, che ti ha reso la cosa più difficile?
6: Lo più difficile è che mentre guidavo la moto tutto bene, ma nel rifornimento, quando abbiamo qualcuna parata, il respirare, l'altezza era quello che era difficoltoso. Non abbiamo la coscienza dell'altezza che c'eramo e costa anche respirare.
5: Sentiamo anche Andrea. Allora, suppongo anche per te giornata durissima.
7: No, di più, sto malissimo. Credo di avere la febbre, mi fa male la cervicale, mi fanno male tutte le ossa del corpo. Peggio di così non potevo andare. Abbiamo preso, penso, la giornata più fredda da quando siamo partiti.
5: Quindi quello che hai tollerato di meno è stato il freddo? O l'altezza?
7: No, l'altezza non mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio il freddo. Il freddo, la bufera di neve che abbiamo preso un'ora fa. E non vedo l'ora di mettermi sotto la doccia calda, non ce la faccio più.
5: Francesco, giornata dura oggi.
8: Oi, la faccia durissima, penso la più dura da quando siamo partiti. Mamma mia,
5: cosa ti ha dato più fastidio? Cioè, cos'è che hai tollerato di meno?
8: Ah, il freddo alle mani, mannaggia. Praticamente ho fatto tutta la tappa con una mano sola, una mano sul motore, prima la destra, poi la sinistra, prima la destra, mamma mia che freddo, non me le sento più. Non vedo l'ora di trovare due coperte calde.
5: Veronica, tu come hai vissuto questa giornata che è stata dura per tutti?
9: Troppo dura, ma emozionante. Del sole alla neve, della neve alla nebbia, della nebbia al sole, ascende, scende. Una meraviglia. Per me oggi è stata una prova di fuoco meravigliosa.
5: Dopo aver sentito gli altri, sentiamo anche il presidente. Allora, giornata dura oggi, eh?
10: Oggi giornata durissima, non dura. Oggi giornata durissima perché da 3.000 siamo saliti subito a 4.500 con la neve, un freddo che siamo stati sotto lo zero per almeno 3 o 4 ore. Poi abbiamo avuto problemi entrambi i furgoni. Poi abbiamo continuato a salire in quota fino a 5.000. Su qualcuno il mal di altitudine si è fatto sentire con forti mal di testa. Per fortuna soltanto con questo. Adesso siamo scesi, abbiamo ripreso la neve le ultime 2 ore e adesso non so se qualcuno dall'alto ha detto che bastava, perché siamo arrivati alla nostra tappa e c'è un sole. Siamo sempre a 2 gradi, però almeno c'è il sole.
5: Oggi la strada era migliore rispetto a ieri, ma il picco dei 5.200 ed il continuo viaggiare intorno ai 5.000 metri ha creato serie difficoltà. Partenza alle 8.30 con meno 3 gradi, quindi pulizia delle moto perché tutte ghiacciate e poi sempre più su, più su, più su. Veronica, la collega della polizia spagnola, è stata la prima a sentirsi male ed è stata subito soccorsa con le nostre bombolette d'ossigeno di riserva. Poi è successo ad Andrea, che ha preferito addirittura continuare come passeggero sul furgone. Ed intanto, durante un breve pit stop, anche la collega russa, proprio durante una manovra di parcheggio, è caduta con la Suzuki V-Strom. Per fortuna, nessuna conseguenza. Inoltre, viaggiare in Cina è piuttosto snervante. Ci sono posti di blocco della polizia ad ogni ingresso ed uscita dei villaggi o città e spesso si perdono diversi minuti che per noi sono molto preziosi. Finché non accade nulla va sempre tutto bene, ma se improvvisamente uno dei furgoni si spegne, così come è successo ieri, potrebbe diventare un dramma. Marco ha subito pensato ad un problema di massa e pare che la sua diagnosi sia stata assolutamente corretta.
4: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
11: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
12: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
13: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Father's Day at Lowe's. Tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
2: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: Cocktail Magazine.
4: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
5: Una vera e propria rivoluzione travolgerà la mobilità nei prossimi anni, dalla guida autonoma all'idrogeno. Ecco che cosa e come cambierà a bordo la vita di tutti noi. Per esempio, sappiate che le telecamere installate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle 8 montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte, superando addirittura piattaforme online come YouTube e Facebook. Immaginate cosa si potrà fare nel bene e nel male analizzando questa montagna di informazioni. Immaginate anche, usando come metro di paragone quel che è accaduto sui nostri smartphone, quando quanti nuovi servizi potranno essere forniti scagliando il come, dove e quando guidiamo, e quel che vede la vettura mentre è in funzione. I servizi cloud, come quelli forniti dalla californiana Renovo, basati sull'intelligenza artificiale, sono solo un assaggio. Avremo aggiornamenti continui del software e delle vetture per ottimizzarle secondo l'uso che ne facciamo, ma anche per fornire soluzioni e servizi su misura. La guida sarà quasi autonoma, con i vari ADAS, che poi sta per Advanced Driver Assistance System. Sono tutti quei sistemi che appunto aiutano a parcheggiare, a condurre la vettura. Insomma, per esteso si va dalle tecnologie dell'antibloccaggio dei freni ABS alla guida autonoma di livello 5, dove nel veicolo condotto dall'intelligenza artificiale è stato tolto volante e pedaliera. Dimenticatevi però di vedere auto simili nei centri urbani nel prossimo futuro. Non è solo una questione normativa, ma di costi. Un piccolo bus da 8 posti in grado di procedere senza autista parte dai 350.000 euro. Ecco perché vedremo al contrario un graduale aumento delle funzioni automatizzate di serie, come quella per il parcheggio, il seguire la carreggiata o l'adeguare l'andatura in autostrada al veicolo che si precede. E poi c'è l'idrogeno. L'infrastruttura, ovvero i distributori, è il principale ostacolo per la diffusione delle auto a zero emissioni basata sull'idrogeno. Motori del genere li hanno sperimentati in tanti, ma è la Toyota, con la Mirai, la prima ad averli messi sul mercato. È stata seguita dalla Nexo della Hyundai e dalla Clarity Fuel Cell di Honda. Il rifornimento richiede, a differenza delle auto elettriche, 3 minuti. Troppo rare però le stazioni in Italia, almeno fino ad ora. Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Behind dietro le storie della musica. Aveva organizzato tutto con cura nella sua tenuta Il Palagio a Figline Valdarno in Toscana. Era la sera dell'11 settembre 2001. Sting avrebbe registrato un album live e un DVD con i brani più belli della sua carriera solista, più un paio di classici dei Police. Per l'occasione aveva chiamato musicisti e collaboratori bravissimi e fidati come Dominic Miller, Manu Karche, Chris Botti, Christian McBride, Jake Marelbaum, Janice Pendavis, e avevano provato diversi giorni e messo a punto un repertorio davvero straordinario per deliziare quella sera. Un pubblico formato da fan, da amici, operatori del settore, insomma, era tutto pronto per una grande festa quando giunse una notizia dagli Stati Uniti di un attentato. Era l'attentato alle Torri Gemelle. Poche ore dopo Sting e sua moglie Trudy sono venuti a sapere che tra le 3.000 vittime della strage c'era anche un loro amico, Herman Sandler, magnate della finanza, ma anche un munifico sostenitore di cause ambientaliste. Nonostante tutto, il concerto non venne cancellato, ma l'atmosfera di quella sera, che doveva essere una sera di gioia, fu funestata e la sua serenità si trasformò in un commovente tributo a chi aveva perso la vita negli attentati di New York. All This Time e il relativo DVD verranno pubblicati poi, 2 mesi dopo.
5: I'd just like to say a few words before we start. This was supposed to be a very joyous occasion tonight. Because of the horrific events of today, it simply can't be a joyous occasion, and it's difficult for all of us. I'm angry, I'm confused, I'm frightened, and I don't really want to give this meaningless act of violence any credence. It's totally and utterly pointless. We'll sing this song for those people who've lost their lives. Thank you.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai prima.

0: noi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Benvenuti a Behind, dietro le storie della musica, dove le canzoni che conoscete si voltano dall'altra parte e rivelano cosa c'è dietro. Oggi entriamo nel mondo elegante, teatrale e un po' misterioso dei Mattia Bazar.

0: La storia comincia a Genova negli anni 70, la stessa città dei cantautori da osteria, che sforna un gruppo diverso, elettronico, sofisticato, glamour. Non malinconia e chitarra, ma tastiere, sperimentazioni e abiti scintillanti. Eh già, e qui nasce la prima curiosità, il nome, Matia. Non è un'invenzione esotica, era un soprannome di Matilde, un'amica della band. Bazar invece come negozio delle meraviglie musicali, perché dietro i Matia c'era un po' di tutto: pop, prog, elettronica, melodramma. Dietro l'eleganza sul palco però c'era un laboratorio in pieno fermento. Si dice che in sala prove fossero pignoli fino all'ossessione. C'è chi racconta arrangiamenti provati per ore, una sola sillaba cantata nel modo giusto. Un pettegolezzo leggero ma vero spirito dei Matia durante i tour, alcuni membri portavano con sé piccole valigette piene di lampadine colorate e stoffe, perché anche il look era parte della musica. Se non brillava l'abito, non brillava nemmeno la nota.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare.
0: Poi arriva Sanremo, e non una volta sola. Nel 1978 con E dirsi ciao, e poi nel 2002 con Messaggio d'amore. Due epoche, stesso nome, curiosità. Nel dietro le quinte del festival erano considerati quelli che non lasciano nulla al caso. Perfino la postura in conferenza stampa era provata prima davanti allo specchio. Professionalità o vanità? Bah, a voi la scelta. È impossibile però parlare dei Matia Bazar senza citare la voce, quella di Antonella Ruggero, una voce simbolo, un timbro inconfondibile, capace di portare la canzone pop sulle vette dell'opera. Si racconta che quando arrivò l'idea di Vacanze Romane, qualcuno del gruppo temesse fosse troppo strana. Risultato? Un classico assoluto.

e un piccolo retroscena. La canzone nasce come una cartolina malinconica per una Roma da film anni 50, ma con i synth. Tradizione e futurismo nella stessa frase musicale. Un'altra curiosità, i Mattia Bazar hanno cambiato formazione più volte, lo sapete. C'è chi dice che il segreto della loro lunga vita non sia solo la musica, ma una specie di patto non scritto. Il nome va avanti, le persone cambiano, lo stile si rinnova. Un bazar, appunto, dove gli oggetti si spostano ma la bottega resta sempre aperta. Dietro c'è anche tanto coraggio, passare dal pop italiano classico all'elettronica, alla new wave, ai suoni sintetici in un'epoca in cui non era scontato, significava rischiare, e un piccolo pettegolezzo da studio. Pare che alcuni tecnici all'epoca sospirassero dicendo «No, con loro non si finisce mai in orario». Però qualcuno suggeriva, sì è vero, però quando hai finito un disco suona veramente avanti 20 anni. I Mattia Bazar ci hanno insegnato che la musica può essere elegante e popolare, teatrale e radiofonica, nostalgica e futurista. Dietro i riflettori c'erano discussioni, perfezionismo, vestiti luccicanti e qualche piccola mania. Ma soprattutto una grande idea, non smettere mai di cambiare pelle. Io sono Marco Mantovani e questa era Behind, dietro le storie della musica. Alla prossima puntata con altre canzoni, altre storie e altri segreti, sussurrati però dietro al sipario.

0: Entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: This Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
2: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone

0: canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate. Una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume. Per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said.

0: novità classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade. Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
5: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario delle viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
0: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
14: Hey, good morning.
13: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
14: Yep, they sure are.
13: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
14: It's all right.
13: We're so far up here.
14: Look at me. Take a deep breath.
13: No, I'm good. So good.
15: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
16: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
17: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
16: Thank you, Leo.
17: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
16: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
18: Behind. Dietro le storie della musica.

Nata a Manchester nel 1966, Lisa Stansfield cresce in una famiglia in cui la musica non manca mai. Vinili che girano a tutte le ore, radio accesa in salotto e tanta tanta curiosità. Da ragazzina partecipa a concorsi canori locali e a soli 14 anni vince il talent show Search for a Star, primo indizio di ciò che stava per arrivare. Negli anni 80 inizia a farsi quindi notare come voce potente e raffinata fino all'incontro decisivo con due produttori, Ian Devaney e Andy Morris. Con loro nasce il trio creativo che segnerà la storia del pop britannico. Il successo planetario arriva nel 1989, il brano è uno di quelli che entrano nella memoria collettiva, All Around the World. Una hit clamorosa, numero uno in mezza Europa, top 10 in America e un biglietto da visita che porta Lisa a diventare la nuova diva soul d'oltremanica. La sua voce è vellutata e riconoscibile, la fa entrare di diritto tra le grandi interpreti della fine del secolo. Negli anni 90 pubblica album acclamati come Affection, Real Love e So Natural. Raccoglie premi vendite milionari e collaborazioni con artisti di calibro importanti come George Michael e Barry White, proprio con il quale duetterà anche in All Around the World.

critica la definisce la regina bianca del soul. In effetti, con quel timbro caldo e quella capacità interpretativa, Lisa Stansfield porta l'anima nera nella musica in un contesto pop elegante e internazionale. Negli anni 2000 e 2010, senza mai lasciarsi incasellare, continuerà a pubblicare musica, esplora il cinema, il teatro, recita in produzioni britanniche e mantiene un seguito fedele. Nel 2018 torna poi con l'album Deeper, confermando che la sua voce non ha perso nulla della sua intensità. Alcune curiosità su Lisa Stansfield: lei è mancina, ma canta gesticolando come se fosse destra, un piccolo dettaglio spesso notato dai fan. Prima di diventare famosa, però, ha lavorato come presentatrice TV per un programma musicale locale. Ha una passione segreta per le colonne sonore anni 70 e in particolare proprio del cinema italiano. Nonostante il suo sound molto americano, Lisa ha dichiarato più volte che le sue vere aspirazioni sono state le cantanti soul britanniche degli anni 60. Il celebre Baby Baby di All Around the World fu improvvisato in studio e mantenuto nella versione finale. Infine, una cosa particolare che non succede sempre nel mondo dello spettacolo: è sposata con il suo collaboratore storico Ian Duveney e insieme formano una delle coppie appunto più durature nel mondo della musica europea.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook. La torre dei diavoli.
3: Estate. Ancora ospiti qui alla Torre dei Diavoli, caro Alan. Quest'oggi sono io a presentarti un ospite.
4: E di chi parliamo?
3: Un personaggio.
4: Di chi?
3: Allora, un personaggio che i nostri più fedeli ascoltatori magari ricorderanno, perché è stata voce qui a Radio Italia 5. Si tratta di Richard Shu. Ciao Richard.
5: Ciao Alan, ciao Federico. In effetti non so quanti tra i non addetti ai lavori saranno in grado di riconoscere la mia voce. Però insomma, questa volta con una veste diversa, giusto?
3: Esatto, proprio così. Allora, è stata voce di Radio Italia 5, conduceva un programma molto simpatico, devo dire. E un nome che è tutto un programma, che è molto radiofonico, Richard Shu, no? È una cosa
4: Richard.
5: Io la route comme partout, Richard Shu, toujours avec vous.
3: Ecco,
5: sulla strada, come ovunque, Richard Shu è sempre con voi. E questa volta calza veramente bene con questa mia prossima
3: esatto. Infatti
5: non è del tutto radiofonica,
3: non è radiofonica, è difficilmente proponibile per radio, perché sarebbe bello invece poterla seguire, ma potremmo fare qualcosa di simile, insomma. Ora vedremo un po' nel corso degli eventi. In ogni caso, allora ti spiego, Alan, e spiego ai nostri radioascoltatori,
4: sì,
3: che Richard fa parte di un, allora, innanzitutto, oltre che nel mondo musicale, nel mondo radiofonico, è un fa parte del corpo della polizia.
4: È ancora arrestato?
3: Ancora, sì, non
5: già,
3: mi ha arrestato.
5: Attenzione, diciamo che faccio parte delle forze dell'ordine, perché...
3: Allora, in ogni caso fa parte di una organizzazione, correggimi se sbaglio, poi me la spiegherai tutti.
5: Beh, la possiamo anche definire ormai una onlus.
3: Una onlus, moto for...
5: È diventata onlus, esatto.
3: Esatto, moto for peace. Ok? Quindi una moto per la pace. Una onlus. E l'intento di riunire un mix di poliziotti italiani e anche stranieri, e anche, qui leggo, anche altri corpi come la polizia, come i carabinieri, uniti insieme per la...
5: Parteciperanno per la prima volta proprio nel 2010 a questa prima missione umanitaria che va a ricoprire un intero continente.
3: Esatto, uniti insieme per la passione della moto. Viaggeranno per il mondo. Questa...
5: La Onlus esiste dal 2000. Moto for Peace in pratica organizza, raggiungendo in moto i posti più impervi del mondo e sicuramente lontani da qualsiasi circuito turistico. Questo è bene saperlo. Ed è un'associazione, come gli dicevo, come abbiamo già detto, che è nata nel 2000 su iniziativa di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, poi chiaramente con la passione per la moto, che si sono uniti per fare, badate bene, la prima missione, quella che è tipica e che ogni motociclista normale, tra virgolette, sogna, e cioè arrivare fino a Capo Nord. E quindi la loro missione in effetti è stata Roma-Capo Nord, una spedizione che aveva come scopo quello di recapitare, pensate, delle letterine di bambini di una scuola di Ladispoli in altre scuole delle capitali del Nord Europa, visitate appunto dal gruppo. Un'iniziativa che praticamente voleva favorire gli scambi culturali appunto fra i bambini e giovani di diverse nazionalità. Ma oggi Moto for Peace è una onlus capace, come dire, di veicolare, ecco, l'immagine della Polizia di Stato, di quella europea e solo di recente anche dall'Arma dei Carabinieri all'estero, portando nel mondo l'immagine positiva delle nostre forze dell'ordine, in primo luogo per il loro impegno umanitario. È una polizia, una sorta di polizia senza frontiere. Non per niente io stesso ho creato un'altra radio che trasmette sul web, che si chiama Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, proprio perché
3: è proprio il caso
5: per
3: di dirlo.
5: Noi non esistono, insomma.
3: Poi insomma il mezzo ti permette di non avere queste frontiere, insomma.
5: Certo, infatti.
3: In pratica è un po' come l'iniziativa che... E forse più famosa delle carovane.
4: Certo. Sono belle cose.
3: Riferisco a Overland.
4: Sono belle cose anche per...
3: Stile Overland.
4: Ma quasi lui anche per portare l'immagine della nostra polizia, ora ha detto anche ultimamente dei carabinieri, anche per far vedere che insomma che in realtà sono persone che fanno tanto e va sempre sottolineato e si ricorda sempre troppo poco, forse, no?
3: Comunque, in ogni caso...
5: Perché dovete sapere che chiaramente tutti i partecipanti utilizzano le proprie licenze personali e vanno a proprie spese, quindi attenzione, non è un'iniziativa
4: che viene finanziata
5: dallo Stato o da altri. Ci sono alcuni sponsor che, diciamo, provvedono a ripagare una questione tecnica più
4: e
5: che
4: quando
5: altro,
4: parte il tutto?
3: Esatto.
5: Allora, il tutto, il prossimo tour, che è importantissimo perché... intanto si realizzerà in concomitanza con i mondiali di calcio e se tutto va in porto l'equipe di Moto for Peace verrà ricevuta dalla squadra azzurra che appunto in Sudafrica nel 2010 sarà impegnata per i mondiali di calcio.
3: Certo.
5: Quindi è una coincidenza e giustamente ne abbiamo voluto approfittare, è una cosa normale. Quindi si partirà da Milano per la prima volta, perché solitamente la partenza è sempre la capitale. Quindi da Milano i primi giorni di maggio, direzione Genova, imbarco per la Tunisia, e quindi si prosegue attraversando tutto il continente africano, dal lato est dell'Africa per intenderci, verso l'Egitto, giù dal Nilo, quindi poi il Sudan, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, Botswana e infine il Sudafrica, fino a raggiungere Città del Capo.
3: No, bene, bene, bellissima bene. Cosa.
5: Tutto questo lo vorrei precisare con la collaborazione questa volta della COPI, una Onlus che dal 1965 è attivissima soprattutto in Africa per quanto riguarda nello specifico i bambini, quindi avremo diversi progetti da proporre umanitari chiaramente molto molto interessanti.
4: Bene,
3: evviva Moto for Peace. Ma in ogni caso Richard, diamoci subito un appuntamento prima magari della partenza, di essere un pochino più alle porte con questa iniziativa, e ne riparliamo, eh?
5: Certo, ma sicuramente, okay, con piacere.
3: Bene. In ogni caso contattaci per eventuali novità.
5: D'accordo, va bene.
3: Grazie, molto gentile. Grazie, buona giornata e ottima iniziativa. A presto.
5: Grazie.
3: Ciao,
5: grazie infinite.
4: Ciao.

0: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Il polo nord magnetico della Terra sta migrando dal Canada verso la Siberia. Qual è il rischio? Che le app negli smartphone, congiuntamente ai programmi militari e civili per la navigazione aerea e marittima, possono andare in tilt. Un grattacapo non da poco per i ricercatori oltreoceano che, per la seconda volta in un anno, sono stati costretti ad aggiornare il World Magnetic Model, una rappresentazione in scala spaziale del campo magnetico terrestre elaborato dagli scienziati della National Oceanic and Atmosphere Administration, che rappresenta il parametro di riferimento per i moderni sistemi di navigazione. Dalla sua regolazione, infatti, dipende anche la regolazione delle bussole. A inquietare gli scienziati sono anche le conseguenze sotterranee di questo fenomeno, regolato dai flussi di ferro liquido che scorrono a 3.000 km sotto la superficie terrestre all'interno del nucleo. Inoltre, il nuovo documento ha anche confermato che il campo magnetico terrestre si sta affievolendo di circa il 5% ad ogni secolo. E come riferisce il Financial Times, di questo passo potrebbe invertirsi, inaugurando un'era di caos magnetico con l'inversione fra polo nord e polo sud.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: le storie della musica.
1: È il 1969. New York vibra, l'aria è elettrica e il Madison Square Garden, il tempio dello sport e dello spettacolo americano, sta per essere travolto da qualcosa che non gli appartiene davvero, il blues. Quello sporco, viscerale, nato dai campi del Delta e

nei vicoli del South Side di Chicago, quella sera su quel palco gigantesco salgono due figure che sembrano provenire da un altro mondo: Janis Joplin e Johnny Winter.

Janis è all'apice della sua potenza, ha lasciato i Big Brothers, è una nuova band, più soul, più muscoli, più sangue. La sua voce non canta, graffia, implora, si spezza e si ricompone. È una forza della natura fragile ma indomabile allo stesso tempo. Johnny Winter invece è un prodigio texano, albino, magro, quasi spettrale. Quando però imbraccia la sua Fender diventa un uragano. La sua chitarra scivola sulle corde come una lama rovente, riportando in vita i Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson e tutti insieme in un solo respiro.

Insomma, due outsider, due anime che non sarebbero mai dovute arrivare fin lì. Eppure, eccoli, sotto le luci del Garden. La loro sintonia non nasce dal caso, né dal business, nasce dal blues, dalla stessa fame, dallo stesso bisogno primordiale di dire la verità attraverso il suono. Quando suonano insieme non c'è competizione, c'è dialogo. La voce di Janis diventa uno strumento, risponde alla chitarra di Johnny, la sfida, la provoca. Johnny rilancia con assoli incandescenti, sporchi, volutamente imperfetti e improvvisazioni pure. È rischio, è vivere sul filo. E il pubblico questo lo sente. 20.000 persone in silenzio assoluto poi esplodono. Quello che sta succedendo non è solo un concerto, è una dichiarazione. Portare quella carica ruvida e senza filtri su un palco così mainstream è una sfida enorme. Il Madison Square Garden non è un juke joint, non è un portico di legno del sud. Eppure, per qualche istante lo diventa.

La grandezza di quella serata sta tutta lì, nella capacità di riempire un'arena senza perdere l'autenticità, di suonare come se il mondo finisse domani, di trasformare il blues, musica di dolore e resistenza, in un grido universale.

Oggi quella performance è un frammento prezioso della leggenda del rock, un documento di un'epoca in cui tutto sembrava possibile e nulla era trattenuto. Solo un anno dopo, Janis Joplin ci lascerà. La sua voce però non si spegnerà troppo presto, lasciando dietro di sé una scia di fuoco e di bellezza. Johnny Winter invece continuerà a suonare, a portare il blues ovunque, fedele a quelle radici che non ha mai tradito. Ma quella notte del 1969 resterà nelle registrazioni, nei ricordi, nelle vibrazioni che ancora oggi sembrano uscire dagli amplificatori. È la prova che il talento vero e la passione cruda possono conquistare qualunque palco, anche il più grande, anche il più famoso. E qui non è solo una storia di rock, è il blues ed è ancora vivo.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Nuovo trasferimento del team di Moto4Peace che da Mosca si porta a Penza, che dista circa 600 km. Con una superficie di oltre 17 milioni di chilometri quadrati, la Russia è il paese più vasto del pianeta. La vera ragione per la quale non vi è stata una scorta della polizia ed un meeting come in Bielorussia, in Polonia, in Repubblica Ceca, non la conosceremo mai, così come non capiremo mai del perché anche l'Austria sia rimasta indifferente. Così ci siamo informati da soli e abbiamo scoperto che la Russia può contare sulle seguenti forze di polizia. C'è la Polizia, corpo di polizia civile, nata nel 2011, che sostituisce la famosa milizia. Poi ci sono le truppe interne, cioè un corpo di gendarmeria, che coadiuva l'attività della polizia e in tempo di guerra è sottoposto al Ministero della Difesa. Poi c'è il Servizio Penitenziario Federale, che si occupa chiaramente delle carceri e dell'esecuzione penale, e quindi il Servizio Federale per l'immigrazione. Ma in questi due giorni trascorsi nella capitale russa abbiamo scoperto anche dell'altro. Numerosi motociclisti che hanno viaggiato in Russia raccontano spesso di essere stati fermati e multati da pattuglie della polizia, ma solo con pretesti e spesso false o fantomatiche accuse per infrazione al codice della strada, e di questo ne è testimone anche il nostro Bernardo Lepore. In realtà qui a Mosca sia gli automobilisti che i motociclisti fanno un po' ciò che vogliono in barba al codice della strada e con infrazioni assai gravi. Oscurano la targa con degli adesivi, alcune moto vanno in giro addirittura senza, e quando si trovano nella zona dell'Università di Mosca, per fare un esempio, vanno avanti e indietro sgasando a tutta velocità e addirittura impennando, il tutto davanti alle pattuglie di polizia, sia in abiti civili che in uniforme. Le auto sono spesso truccate e fanno a gara tra BMW, Mercedes, Ferrari, Jaguar, con accelerazioni veloci e scatti imprevedibili anche lungo le arterie cittadine. Tutto questo comporta chiaramente numerosi incidenti, anche gravi, che si ripetono quotidianamente, e proprio per questo motivo un numero crescente di tribunali non considera prove valide le testimonianze verbali sugli incidenti stradali e pretende anche filmati che ne provino la dinamica, e così la stragrande maggioranza del parco auto russo monta delle videocamere che filmano i loro spostamenti in auto.
2: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Clima: il deserto del Sahara tornerà verde come un tempo. Ecco perché. Il deserto del Sahara non è sempre stato come lo vediamo ora, ovvero una vasta distesa di sabbia arida con temperature estremamente alte. Anzi, andando indietro di qualche migliaio di anni, scopriamo che il Sahara era una distesa verde ricca di vegetazioni, fiumi e laghi. Questa improvvisa esplosione del verde è stata possibile tra 11.000 e 5.000 anni fa. In questo lasso temporale, le dune sabbiose si trasformavano in foreste ed il continuo incremento delle piogge dava vita a laghi e fiumi. Ben 9 milioni di chilometri quadrati di deserto si trasformarono in una vasta distesa verde in poche migliaia di anni, dopodiché, quasi improvvisamente, caldo, aridità e sabbia si riappropriarono quindi del Sahara fino ai giorni nostri. Ma com'è stato possibile un cambiamento così radicale? Questo rigoglioso periodo è noto come periodo umido africano e fu la diretta conseguenza della variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, un ciclo che si compie periodicamente ogni 25.800 anni. La precessione degli equinozi, così definito, attorno a 10.000 anni fa, le estati subentravano nell'emisfero boreale quando la Terra arrivava al parielio, punto più vicino al Sole, praticamente l'esatto opposto di quel che viene ora. L'estate infatti arriva quando la Terra si trova al punto più distante dal Sole. Questo fenomeno ha causato un aumento dell'8% dell'insolazione su tutto l'emisfero boreale, con effetti marcati su tutti i continenti. Per quel che riguarda l'Africa, questo fattore astronomico ha prodotto uno spostamento verso nord del monzone africano, favorendo quindi l'arrivo delle piogge anche sul deserto del Sahara. Quindi l'esplosione del verde della vita nel Sahara non è frutto del caso, bensì è dovuto a precisi movimenti della Terra che in futuro si compieranno nuovamente. Quel che più è sbalorditivo per gli scienziati è proprio la velocità con cui il Sahara è passato da essere una distesa verde e a deserto. Certo, nonostante parliamo di un movimento assiale estremamente lento e quindi con effetti molto diluiti nel tempo, il Sahara verde è scomparso in soli 200 anni. È un esempio di cambiamento climatico improvviso su una scala che gli esseri umani noterebbero.

0: male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Nel 2002 Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
4: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta

Billy Joel lo ha sempre detto che le sue canzoni non le scriveva davvero. Gli arrivavano. Melodie complete, con gli accordi giusti, il ritmo, perfino l'atmosfera. Come se qualcuno da qualche parte gliele sussurrasse nel sonno e lui, al risveglio, non dovesse far altro che trascriverle. Un'idea affascinante, quasi soprannaturale. Eppure, dietro l'uomo capace di far cantare interi stadi, dietro il piano man che tutti conoscono, c'è sempre stato un altro Billy Joel, più silenzioso, più fragile. Un uomo che ha convissuto per tutta la vita con la solitudine e con una depressione che non ha mai fatto rumore, ma non

All'inizio degli anni 70 Billy Joel non era ancora una leggenda, era solo un ragazzo di Long Island con un sogno che stava andando a pezzi. Il suo primo album, solista, era stato un fallimento, seppure oggi venga considerato uno dei migliori della sua discografia. I soldi scarseggiavano, le relazioni personali si sgretolavano e intorno a lui improvvisamente tutto sembrava dire la stessa cosa. Non ce l'hai fatta. Fu in quel periodo che Billy toccò il fondo, così in basso da tentare di togliersi addirittura la vita. Anni dopo avrebbe raccontato quel momento senza retorica, quasi sottovoce, dicendo che a salvarlo non fu solo l'intervento medico, ma una realizzazione improvvisa, brutale e luminosa allo stesso tempo. Capì che quel dolore poteva diventare musica, che se era destinato a soffrire, almeno poteva dare un senso a quella sofferenza e trasformarla in qualcosa che parlasse anche agli altri.

Per sopravvivere, Billy accettò un lavoro in un piano bar di Los Angeles. Usava uno pseudonimo, Billy Martin, come se volesse sparire o forse solo osservare il mondo senza essere visto. Ogni sera sedeva al pianoforte e suonava per sconosciuti, uomini stanchi, donne sole, coppie che non si parlavano più. Li guardava, li ascoltava, assorbiva le loro storie senza fare domande. E in quel bar, tra un drink e una richiesta qualsiasi, nacque una canzone, non come un inno, non come un successo annunciato, ma come un diario.

Piano Man era il ritratto malinconico di un uomo che cercava se stesso riflettendosi negli altri. Un ragazzo che suonava per non sentirsi solo e che, senza saperlo, stava scrivendo la canzone che lo avrebbe definito per sempre.

Il successo quindi arrivò, immenso, inarrestabile. Album, tour, stadi pieni. Billy Joel divenne una voce generazionale, un mito vivente. Ma

la solitudine, quella no, non se ne andò mai. Col passare degli anni, la pressione di dover essere sempre all'altezza di se stesso diventò quasi soffocante. Ogni nuova canzone doveva competere con un classico, ogni album con un'eredità sempre più pesante. Nel 1993 accadde qualcosa che sorprese tutti. Billy Joel smise di scrivere musica pop rock.

Così, senza annunci drammatici, senza addii plateali, disse semplicemente la verità. Non ce la faceva più. La creazione, quella che un tempo sembrava un dono divino, era diventata un peso emotivo insostenibile. Scelse di proteggersi, di proteggere ciò che restava di autentico. Si dedicò quindi alla musica classica, ai concerti dal vivo, a suonare senza dover dimostrare niente a nessuno. Non aveva più bisogno di scalare le classifiche, aveva bisogno di respirare. Per Billy Joel il pianoforte è sempre stato due cose, un'ancora di salvezza e un fardello. Uno strumento capace di collegarlo a milioni di persone, ma anche di ricordargli ogni volta quanto fosse difficile restare fedeli a se stessi. Forse è per questo che le sue canzoni continuano a parlare così profondamente, perché non nascono dalla perfezione, ma dalla vulnerabilità. Dalla voce di un ragazzo di Long Island che cercava solo il modo per non sentirsi solo e che senza volerlo ha aiutato milioni di persone a sentirsi meno sole. Questo era Billy Joel.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili a calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata. Come vi dicevo poco fa, per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche due giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di prenderci, di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Caeta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.

0: there on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Music in the mix with your favorite DJ.
14: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can't run, you can't hide.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno di bitacora 2004. 2004
4: logbook. Dopo aver lasciato Ajadib in direzione Zip, abbiamo passato delle formazioni sabbiose meravigliose, erano dei monumenti naturali veri e propri. Abbiamo percorso circa un 60 km di sterrato ed è stata la mia prima esperienza di sterrato.
5: Estamos en un oasis.
0: Siamo in un'oasi, una vera oasi in mezzo al deserto. Questo è un miracolo della natura. Dopo chilometri, centinaia di chilometri dove non c'è niente di niente e nulla, troviamo tutto questo. La strada è stata dura e ora la gente arriva dappertutto. Incredibile.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
6: Riforniamo di carburante le moto. Proseguiamo la lunga traversata nel deserto, riprendendo la via maestra. Il panorama resta sempre uguale, tranne per la presenza di qualche piccola oasi che lascia spuntare dalla sabbia alcuni cespugli verdi. Complici i lunghi rettilinei, il caldo e la vista sempre uguale, comincia a farsi sentire la noia e la guida diventa pesante. Siamo già in ritardo, non possiamo più fermarci se vogliamo raggiungere Ghadames prima della notte. Qui le distanze sembrano triplicarsi. Percorrere 300 km può costare lunghe ore preziose. Il deserto cambia di tanto in tanto da sabbioso a roccioso. Spesso siamo costretti a rallentare ancora di più la nostra andatura, scegliendo a volte di tornare a percorrere le piste sterrate che si snodano parallele a fianco della carreggiata asfaltata. Il gruppo è compatto, si avanza con velocità bassa ma costante, cercando di lasciarci alle spalle più strada possibile. Lo sterrato diventa un diversivo e in breve tempo si trasforma in divertimento. Le moto non danno problemi e tutto sembra andare per il meglio, ma su queste strade basta poco, molto poco, per rischiare di farsi male. Una piccola disattenzione, una buca non vista, una pietra al posto sbagliato.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra. Kenny Roberts.

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radio gracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio. Per chi ha vissuto quell'epoca e porta ancora nel cuore. Oggi rispolvereremo 7 nomi che i veri ragazzi dei 70

Usciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico, ma allo stesso tempo potentissimo.

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e, diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

0: your mind.
1: Beh, con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato

0: baby, baby.
1: E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

Come on Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo ricordano.

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk, si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma con un'anima rock tanto da farli rimanere immortali. E poi la leggiadria, la leggerezza dei 10cc, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I 10cc non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e una atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth, voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi, con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri, e forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni, ma piena di anima.

gli anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

0: Probabilmente avrete già sentito parlare di tale Bariska, il ragazzo super intelligente che sostiene di venire da Marte. Bariska Keprejanovic viveva a Volgograd, in Russia. Ha impressionato gli scienziati fin da bambino per la sua super intelligenza. Un'intelligenza dovuta al fatto che, secondo le sue stesse parole, il ragazzo viene direttamente da Marte. L'ormai persona adulta sostiene infatti di aver trascorso la sua vita sul pianeta rosso prima di rinascere sulla Terra da una madre umana. Che gli si creda oppure no, tutti gli studiosi che ha incontrato sono rimasti sconcertati dal livello delle sue capacità e dalle conoscenze che ha del sistema planetario. La mamma ha rivelato più volte di aver capito, fin da quando aveva pochi mesi, che il suo Bariska aveva quel qualcosa in più. Ha infatti iniziato a parlare quando aveva pochi mesi e imparato a leggere e disegnare quando aveva solo un anno e mezzo. Già dall'asilo aveva capacità linguistiche superiori, era molto abile a scrivere ed aveva una memoria impressionante. I suoi genitori hanno rivelato inoltre che, nonostante loro non gli abbiano mai insegnato nulla sullo spazio, che mostrava una conoscenza del cosmo impressionante, rivelando anche di una catastrofe nucleare marziana. Inoltre, sembra che sappia qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Nessuno sa dove si trovi attualmente, ma varie voci suggeriscono che sia stato preso in custodia dal governo di Vladimir Putin. Ma quello che più conta sono le quattro previsioni del ragazzo. I campi magnetici della Terra si invertiranno e i poli cambieranno. La Sfinge di Giza nasconde un segreto che, una volta scoperto, cambierà per sempre la vita sulla Terra. Ma ancora più strano è la sua previsione circa l'arrivo di altri cosiddetti bambini indaco, bambini come lui. Infine un classico: ci aspettano due inondazioni globali. Quelle previste anni fa, però, non sono mai avvenute. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa storia?
1: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chu.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale, sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.

c'est à vous là. Chenet. La maison marche.

Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto4Peace.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia senegalese.
1: Meilleur salutation et merci à la police sénégalaise.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitácora 2004.
4: 2004 logbook. Moto for Peace, insieme a COSPE, cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, che da sempre si occupa di progetti umanitari nei paesi disagiati, si impegna a garantire il diritto all'istruzione a 70 bambine e studentesse delle scuole medie, residenti nei villaggi rurali della provincia di Kenifra. Qui la popolazione è prevalentemente di origine berbera, si dedica principalmente all'agricoltura, all'artigianato e alla piccola impresa. Il 60% delle ragazze di questa zona sono costrette a vivere nell'analfabetismo e l'isolamento geografico dei villaggi contribuisce in maniera decisiva a questa condizione. Molto spesso l'unica possibilità per accedere agli studi è quella di far ospitare le bambine presso famiglie facoltose in cambio di lavori domestici. Questa condizione aumenta il fenomeno delle petite bonnes, bambine che sovente, a causa dei grossi carichi di lavoro imposti, devono comunque abbandonare gli studi. Questa condizione aumenta lo sfruttamento minorile, aggiungendo umiliazione e negazione del diritto allo studio. L'impegno di Moto for Peace è quello di aiutare a prevenire tutto questo, finanziando la ristrutturazione e l'equipaggiamento di un terzo convitto scolastico che possa ospitare 25 tra bambine e ragazze circostanti la località di Bumia. Dopo la breve visita alla sede COSPE di Kenifra, una calorosa accoglienza e qualche foto di gruppo, il presidente dell'associazione locale ci invita a cenare nella sua abitazione. La cosa ci coglie impreparati e dopo aver distribuito una buona dose di caramelle ai bambini del villaggio, accettiamo di buon grado. Sarà una delle esperienze che certamente ricorderemo. Al termine di una lunga cena a base di prodotti tipici, raggiungiamo l'albergo dove passiamo la notte. La sveglia suona presto, finalmente il sole. Subito in sella per andare a visitare il museo e centro studi che COSPE sta realizzando.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. World Parade.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yeah.

Il pubblico si scatena. È Elvis, è tornato. Ha solo finto la morte per liberarsi dalla fama. Ma dietro quella maschera dorata e quel costume con la scritta Orion c'è un nome vero, un uomo vero. Jimmy Elvis, nato in Alabama nel 1945, con una voce talmente simile a quella di Elvis da sembrare una copia genetica. Da ragazzo Ellis fu respinto da diverse etichette proprio perché suonava troppo come Elvis Presley. Gli dissero: sei fantastico, ma non possiamo vendere un clone del re. Ironia del destino, anni dopo quella somiglianza diventerà la sua arma, ma anche la sua condanna. Nel 1978 il produttore Shelby Singleton della Sun Record, la stessa casa discografica che lanciò Elvis nel 1954, ha un'idea geniale. Pubblica un romanzo chiamato Orion, The Living Superstar of Song. La storia di una rockstar che finge la morte per rinascere con un'altra identità. Pochi mesi dopo la fantasia diventa però realtà. Nasce Orion, il cantante mascherato che suona come Elvis, ma non è Elvis. Il pubblico impazzisce, le vendite esplodono e i telegiornali non parlano d'altro se non di un possibile ritorno del re. Però con la maschera sul volto Jimmy Elvis vive un paradosso. È famoso come mai prima, ma non può mostrare il suo viso. Quindi durante i concerti le fan urlano Elvis, Elvis, mentre lui dietro la maschera si consuma. Orion si esibiva con una maschera nera di velluto in faccia, infatti, e i costumi scintillanti erano molto simili a quelli di Presley. Molti fan giuravano di vedere nei suoi gesti, nei suoi movimenti del bacino, nei sorrisi, i segni inconfondibili del ritorno di Elvis. C'erano persino giornali che pubblicavano foto con il titolo Elvis vive e canta come Orion. Ma Jimmy Elvis non era un imitatore, era un artista vero, con una voce straordinaria, capace, sì, di passare dal rockabilly al gospel con naturalezza, ma incise soltanto 10 album tra il 79 e l'83, tra cui Reborn, Rockabilly e Fresh, pieni di brani originali di altissimo livello. Elvis però era stanco del gioco e quindi un giorno decise di togliersi la maschera in pubblico. Quando rivelò il suo vero volto, molti fan non vollero credergli. Per loro Orion era Elvis, punto. Era come svelare un trucco che nessuno voleva conoscere.

Negli anni 80 il mito di Orion svanirà chiaramente e svanirà anche lentamente. Le mode cambiano, la leggenda si spegne, Jimmy Ellis continua a cantare nei club lontano dai riflettori. Insomma, un uomo gentile ma con la voce del re, ma senza un regno. Nel 1998 poi la tragedia chiude la storia in modo assurdo. Jimmy Ellis viene ucciso durante una rapina nel suo negozio di pegni a Selma, in Alabama. Aveva solo 53 anni. Una fine silenziosa, quasi simbolica per un uomo vissuto nell'ombra di un mito. Ancora oggi molti collezionisti americani cercano i dischi di Orion e ci sono fan che giurano di avere nastri, video e prove che dimostrano che Elvis era davvero lui. Il mistero in fondo è parte del fascino. Jimmy Ellis, in arte Orion, l'uomo che portò in vita il sogno impossibile di far tornare Elvis. Un artista che voleva solo essere ascoltato, ma finì per diventare un fantasma con la voce più viva del mondo.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: La breve sosta a Birnin Konni, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Molte applicazioni scientifiche, militari, sanitarie e commerciali del laser sono state sviluppate dopo la sua invenzione del 1958. In Sudafrica, presso il South Africa's Council for Scientific and Industrial Research, si sta sviluppando e testando un nuovo laser digitale che potrebbe essere una rivoluzione. Potrebbe essere uno strumento per lanciare nuove applicazioni dalla medicina alle comunicazioni. I ricercatori hanno dimostrato che al posto di costose fibre ottiche o altri apparecchi per controllare il raggio di luce in uscita dal laser, si può adoperare un regolatore digitale a partire dalla fonte laser.
1: The digital laser is an idea that we had a few years ago.
0: Il laser digitale era un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa ed era una specie di interconnessione fra due mondi diversi. Una è l'olografia digitale che usa un piccolo schermo LCD, lo stesso che si può avere a casa con una televisione che dinamicamente cambia la luce, e l'altro è il laser che diventa digitale, cioè un laser convenzionale. Il laser digitale opera in modo diverso da un laser convenzionale. Di fatto lo specchio del laser convenzionale viene sostituito da una televisione miniaturizzata, e cambiando lo schema si modificano le proprietà del laser. Forbes ha spiegato che le qualità del nuovo laser non si percepiscono ad occhio nudo. La media delle persone non sarà in contatto quotidiano con questa innovazione, ma il nuovo sistema agirà dietro le quinte, accelerando le performance delle comunicazioni e rendendo più efficienti diversi sistemi, rendendo più efficaci anche gli strumenti della medicina.
2: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Un caro saluto ed un grazie alla Polizia della Repubblica Sudafricana.
1: Best wishes and thanks to the police of the South African Republic.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: il tuo weekend estivo. E solo su Radio Moto for Peace.
1: Io ti adorerò un garo per mover per bis, che non te for bis.
2: La radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi, ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro.

0: storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
1: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto 4 Peace. E sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto 4 Peace e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rise, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
0: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
1: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece che sto affrontando con la mia BMW GS per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
0: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 chilometri. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città-fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
2: Radio Moto 4 Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
16: 3 employees and 2 work trucks.
15: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
16: They sure are.
15: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
16: Shockingly low, huh?
15: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
16: I got it.
15: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
17: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Mercoledì 20 aprile 2016, questa è America Live insieme a Richard, appuntamento quotidiano scattato simultaneamente all'inizio della missione umanitaria di Moto for Peace, che ha preso il via a Panama il 13 marzo scorso e che si concluderà a New York il 10 maggio. Il team ha trascorso due giorni nella famosissima Miami. Durante l'edizione di ieri vi raccontavamo che Miami è amata o disprezzata e che avremmo ascoltato presto le impressioni di qualcuno dei partecipanti alla missione, che confermano questa sensazione discordante. Con noi, con questo primo collegamento da Miami, c'è finalmente Marco Veronese, che riascoltiamo con piacere. Ciao Marco.
6: Ah sì, ciao Richard. Sì, praticamente allora ieri siamo andati a visitare Miami e diciamo che qua effettivamente le versioni sono, cioè le impressioni sono contrastanti dalla serie. Bel mare, bella spiaggia molto grande, ampia, lunga, bianca, e diciamo il mare bello anche se spesso molto mosso, perché ovviamente il mare è subito profondo lì ed è oceano sostanzialmente. Però non lo so, ho visto troppa ostentazione di ricchezza. La macchina più piccola era a momenti un Maserati, cioè è come mettere insieme Rimini, Riccione, Jesolo, i posti più diciamo casinari d'Italia, concentrarli tutti lì, tutti in un posto. Per cui non mi è piaciuta tantissimo, ecco. Diciamo forse per qualcuno che vuole divertirsi a tutti i costi va bene, però non lo so, non mi ha fatto sta grande impressione. Palazzi enormi, grattacieli, ville da milioni di dollari, locali esclusivi. Però non lo so, mi è piaciuta di più Playa del Carmen, sinceramente, molto molto meglio, è più alla portata di tutti.
5: Insomma, un luogo, come dire, esagerato, falsificato, vero?
6: Sostanzialmente a Miami è come vivere in un film, sembra tutto falso, da quanto è esagerato, è una cosa veramente strana. Molto strana rispetto ai posti che ho visto fino ad oggi in tutta la mia vita. Questo mi ha dato l'impressione di essere il più falso, incredibile, però purtroppo è così, io la penso così.
5: Bene, grazie Marco. Adesso invece parere discordante, ascoltiamo Valentino.
7: Miami è una città incantevole, molto probabilmente è la prima tra le città che abbiamo visto, come New Orleans, che non dà a me, almeno personalmente, l'idea di essere finta e creata ad hoc per i turisti. Anzi, passeggiando per la zona di Ocean Drive si ha l'impressione che, per carità, si tratta di una zona con un alto tenore per viverci o orbitarci intorno, ma comunque una zona fatta per essere vissuta quotidianamente. Ci sono un sacco di locali. La città dà impressione di essere assolutamente a misura d'uomo, nonostante sia enorme, pulita, e al contempo dà una sensazione di sicurezza. Chiaramente stiamo parlando delle zone più turistiche.
5: Bene, e così come si diceva, come vi avevamo preannunciato ieri, anche tra il team i pareri sono discordanti su questa città. Il mondo è bello proprio perché ognuno di noi ha una sensazione diversa, guai se fossimo tutti uguali. E la cosa che invece si ripete è il nostro rendezvous, il nostro appuntamento con America Live, che ritornerà qui su Radio Moto for Peace tra meno di 2 ore, altrimenti potete riascoltare tutti i file di tutte le edizioni di America Live sul nostro sito internet, dove tra l'altro potete anche leggere il diario di bordo che viene scritto quotidianamente da Bernardo Lepore, il presidente di Moto4Peace nonché capo spedizione, quindi una lettura interessante, proprio un bel diario che vale la pena leggere, perché lì ci sono dettagli davvero specifici di tutto quello che stanno vivendo in questi giorni. Team che è in partenza oggi, ancora in viaggio, e quindi domani avremo ulteriori informazioni. È tutto da Richard, buona giornata.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Se non avessi fatto quello che faccio oggi, starei viaggiando in giro per il mondo su una motocicletta.

Immagina Londra metà anni 90. Pioggia sottile, luci giallastre che si riflettono sull'asfalto bagnato e quel rumore continuo della città che non dorme mai. E lì, nel ventre della metropolitana, tra passi frettolosi e sguardi distratti, comincia questa storia. Un ragazzo è fermo vicino ad una parete, chitarra in mano, non ha un palco, non ha un pubblico vero, ma quando apre bocca succede qualcosa. La gente rallenta, qualcuno si ferma, altri si voltano increduli, perché quella voce non è come le altre. È potente, limpida, quasi eterea. Un timbro che sembra appartenere a una cantante donna, ma con una forza che spiazza. È una voce che resta addosso. Ebbene, quel ragazzo si chiama Kevin Grivois, ma il mondo di lì a poco lo conoscerà con un altro nome, molto più breve, più misterioso. Che la leggenda, perché sì, ormai è diventata leggenda, racconta che proprio lì, in quella stazione della metropolitana, passa per caso un nome importante della musica internazionale, Dave Stewart, fondatore degli Eurythmics. Si ferma, ascolta e resta colpito, non tanto per la tecnica, ma per l'anima, per quella capacità rara di catturare l'attenzione in mezzo al caos. E da quel momento tutto cambia. Passano pochi mesi e quel ragazzo della metropolitana si ritrova in uno studio di registrazione. Nasce un brano iconico, un brano che non urla per farsi notare, ma che ti entra dentro piano, senza chiedere permesso. È il 1996 e quella canzone diventa qualcosa di enorme, un successo mondiale. Ma in Italia succede qualcosa di ancora più grande. Le radio la passano continuamente, ovunque, in macchina, nei bar, nelle case. Diventa una presenza costante, quasi familiare. Settimana dopo settimana resta lì, in cima alla classifica. Prima, una, due, tre, fino a 8 settimane consecutive. Insomma, un dominio assoluto. È così che, da artista sconosciuto, diventa un fenomeno. Viene invitato al Festival Bar, uno degli eventi musicali più importanti dell'epoca. Sale su quel palco e porta con sé quella stessa voce che anni prima risuonava tra le piastrelle fredde della metro di Londra. Ma c'è qualcosa di particolare nella storia. Non è la classica ascesa costruita a tavolino, non è un prodotto perfetto, è quasi un'anomalia, una meteora. Dopo quel singolo arriva un album, poi un altro e ancora uno. Tre dischi in totale, lavori dignitosi, interessanti, ma non succede più la magia. Nessun brano riesce a catturare di nuovo quel momento perfetto tra voce, atmosfera e tempo. È così che resta legato a quella canzone, a quell'anno e a quel ricordo che ha suscitato in tutti noi. Ma forse è proprio questo il fascino della storia, perché non tutte le carriere devono essere lunghe per essere memorabili. Alcune brillano forte e veloce, lasciando una scia impossibile da dimenticare. E ancora oggi, se per caso quella canzone torna in radio, succede qualcosa di strano, perché ti fermi, l'ascolti, magari la fischietti, e per un attimo sei di nuovo lì, negli anni 90, in una estate infinita, con una voce che sembrava arrivare da un altro mondo, la voce

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Europe is in a fight. This must be Europe's independence moment. A new Europe.
2: Dopo la sua controversa gestione del Ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, è stata al centro di numerose polemiche. Scandali di acquisto, sono emerse irregolarità nei contratti per materiali militari con accuse di mancanza di trasparenza e gestione inefficiente. Indagini parlamentari, nel 2020 è stata convocata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag per rispondere a domande su presunti scandali legati ai contratti di difesa. Successivamente è stata eletta presidente della Commissione europea il 16 luglio 2019. Attenzione, non viene eletta dai cittadini direttamente, ma indirettamente tramite i governi nazionali e il Parlamento europeo. Per l'Italia, i partiti che hanno votato a favore e sostenuto la sua candidatura sono stati Partito Democratico, Forza Italia e Più Europa. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di lei, Ursula von der Leyen, classe 58, famosa nel mondo per i suoi SMS cancellati e per la totale mancanza di trasparenza. Per chi non lo sapesse o avesse dimenticato, nel 2021 von der Leyen ha negoziato un contratto da 35 miliardi di euro con Pfizer per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid-19. Le comunicazioni con il CEO Albert Bourla avvenivano tramite SMS e app di messaggistica, ma la Commissione europea ha dichiarato di non poter recuperare i messaggi, suscitando sospetti di distruzione volontaria. Mentre noi, comuni cittadini, per accedere al nostro fascicolo personale dobbiamo usare SPID, password e QR code, lei invece gestisce un affare da 35 miliardi praticamente con degli SMS. Nel maggio 2025 il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che la Commissione Europea aveva violato i principi di buona amministrazione, criticando la mancanza di trasparenza e l'assenza di una giustificazione credibile per la perdita dei messaggi. Quindi, a pilotare l'UE, abbiamo una presidente indagata. L'ufficio del procuratore europeo e le autorità belghe hanno avviato indagini per possibili reati, tra cui interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interesse. Ma non è tutto. Nuove controversie emergono anche sugli SMS cancellati, più di recente con Macron. Infatti, nel settembre 2025, un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron a von der Leyen riguardo a un accordo commerciale con il Mercosur è stato cancellato automaticamente. L'autorità europea per la trasparenza ha avviato un'indagine per verificare se questa pratica violi le norme sulla conservazione dei documenti ufficiali. Sarebbe ora che i vertici dell'Unione Europea si comportassero con maggiore responsabilità e trasparenza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
2: Sudamericano, musica latina, hola, el radio Moto 4Peace, Sudamericando.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

0: Afterglow.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Un caro saluto ed un grazie alla polizia canadese.
5: Meilleure salutation et merci à la police canadienne.
6: Diario di bordo del 2007.
7: Quaderno de bitacora 2007.
8: 2007 logbook.
9: Passata la notte e ritrovate le forze, al mattino ci spostiamo verso uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo, Machu Picchu. Il mezzo più semplice ed economico per raggiungere il sito è il treno. Il viaggio durerà circa 1 ora e mezza. Scesi dal treno, saliamo su un autobus che, percorrendo una strada sterrata, ci porta sulla vetta della montagna.

0: Machu Picchu è stato eletto come una delle sette meraviglie del mondo moderno.
1: Questo è il cammino per la montagna Machu Picchu.
0: Il nome deriva dai termini della lingua quechua: Machu, vecchio, e Picchu, cima. Si pensa che la città fosse stata costruita dall'imperatore inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione era strategica. I profondi dirupi sulla valle Urubamba che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando così nella leggenda. La città fu riscoperta nel 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale, Vilcabamba. Ben presto si convinse che la città che stava cercando non era altro che Machu Picchu. Oggi è sempre un gioiello di rara bellezza, incastonato tra le alte vette delle Ande. È un luogo emozionante, dove si vivono intensi momenti di poesia, troppo spesso interrotti dal grande viavai dei turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ogni giorno visitano questo luogo. Lasciamo Cusco e ci dirigiamo verso il confine con la Bolivia. La nostra avventura in Perù è quasi terminata. Percorrendo le strade dell'altopiano raggiungiamo il lago Titicaca. Diviso in due dal confine tra Perù e Bolivia, il lago copre una superficie di circa 8.560 km quadrati, di cui oltre 4.000 sono nel territorio peruviano. Situato a 3.800 metri sul livello del mare, è il lago navigabile più in alto del mondo. Il cielo è grigio e non promette nulla di buono, ma lo scenario che ci troviamo davanti è uno dei più affascinanti visto fino ad oggi.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
9: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
0: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Hsu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
9: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: via di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
11: This is Radio Luxembourg.
12: Rascals LA Connection.
13: Radio Luxembourg, leading the way from the Grand Duchy. This is the Emperor Roscoe from Los Angeles, California, sitting in the hot seat till midnight.
14: Minimum the blah blah blah makeup.
13: Maximum the
14: music.
13: From Los Angeles, California, kicking out the hits for you one after another. 10 till midnight on Sunday night, Radio Luxembourg serves up the very best at great cost to the management. May I say, friends, it's so nice to be back with you. All the way from Ireland to Scotland, down to the south of England, all of Europe, covering you. Matter of fact, I've got some great sleaze and tease from Hollywood coming up right after this break, so stand by for action.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Il 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace,
2: che sarà in America Latina, in zone con tutt'altro tipo di problemi, però molto, molto pericolose a causa del narcotraffico, delle bande, e lì per esempio sarà fondamentale il rapporto con la polizia locale. E a me piace molto di questa idea il fatto che un po' tutti noi sogniamo di andare, no? La missione in Africa è un po', diciamo, in fondo al cuore, tutti noi diciamo un giorno lo farò, oppure anche mi piacerebbe aiutarli a casa loro, perché qui poi in Italia è difficile organizzare un'accoglienza fatta bene. E mi piace il fatto che ci siano degli uomini e anche qualche donna che, insomma, hanno rotto gli indugi e sono partiti veramente, prendendo tra l'altro tutto questo nel periodo delle ferie, e tutto autofinanziato, diciamo, con i loro stipendi, quindi rischiando anche del proprio, sia come tempo, come soldi, come salute.
3: Certo, beh, noi diciamo spesso, senza dover abbandonarsi nella retorica, però, che l'Italia ha un grande cuore, e mi sembra di capire, vedendo questo filmato, capendo questo progetto, che davvero la rete di persone che vogliono aiutare i più poveri, coloro che sono più in difficoltà, è molto estesa.
2: Beh sì, dall'ultimo rapporto Eurispes risulta che 6 milioni e mezzo di italiani si impegnano in attività di volontariato, oltre 3 milioni in organizzazioni, ed l'altra parte minore lo fanno individualmente, quindi dando risposta individuale alle necessità concrete che incontrano. Credo che sia noi italiani che siamo un po' inclini a trattarci male come paese, non siamo certo sciovinisti come i francesi, però dovremmo essere invece anche noi orgogliosi di questo tratto della nostra cultura,
3: fa parte del nostro DNA comunque. Sì. Senti Costanza, abbiamo detto che tu lavori per Rai Vaticano, quindi conosci molto bene la realtà della nostra chiesa. Secondo te quanta attenzione c'è verso la solidarietà?
2: Tantissima. Veramente c'è un mondo silenzioso e poco appariscente, che fa poco rumore, ma veramente in ogni parrocchia, quindi in tutto il territorio italiano, ci sono persone che silenziosamente si spendono gratis, spendono tempo, soldi, energie per gli altri, per aiutare per la parrocchia o anche... veramente ho visto, mi è capitato per lavoro, anche per esperienze personali, di incontrare tante di queste persone che mettono veramente a disposizione, a volte anche la casa, le macchine, una rete che non fa rumore, non appare spesso sui giornali, per esempio le tante famiglie aperte all'affido di bambini con problemi. L'affido è penso la massima generosità possibile, perché non c'è neanche la gratificazione dell'adozione, quando puoi dire questo bambino è mio, mi è stato consegnato. Si accompagna un bambino con dei problemi per un periodo della sua vita, però non interrompendo i legami con la famiglia d'origine, e ci sono tantissime famiglie che lo fanno, quindi che aggiungono un letto a castello in casa, aggiungono un piatto a tavola.
3: E nessuno lo sa.
2: Sì.
3: Senti, se i nostri telespettatori volessero fare qualcosa di concreto per questi paesi in cui c'è davvero molto bisogno, possono farlo?
2: Beh, Moto for Peace ha un sito, e lì ci sono l'indirizzo Libano, e anche per esempio si può versare il 5 per 1000. E da parte mia, cioè, ovviamente è una scelta libera, da parte mia posso garantire che tutto quello che arriva a questi poliziotti è usato veramente per il bene e con la massima onestà, anche perché sono poliziotti, quindi ci fidiamo particolarmente di loro.
3: E allora ringrazio davvero Costanza Miriano, speriamo che, insomma, anche questo piccolo appello, no, possa portare qualche aiuto in più. Grazie davvero di cuore, buon lavoro.
2: Grazie.
3: E adesso io torno da Stefano, perché è il momento della dedica.
4: Bellissima questa intervista.
3: Bella, sì.
4: Bella, molto bella.
3: Emozionante.
4: Complimenti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind. Dietro le storie della musica.

È il 1 agosto 1981 quando MTV si accende per la prima volta negli States. Il primo videoclip trasmesso è già un manifesto, Video Kill the Radio Star, dei Buggles. Non poteva esserci inizio più profetico. Da quel momento in poi i video musicali conquisteranno il mondo e la televisione non sarà più la stessa. Negli anni 80 e 90 MTV è la casa della cultura giovanile, lancia artisti, tendenze, linguaggi, mode, i VJ diventano star, i palinsesti entrano nel mito, MTV Unplugged, TRL, Total Request Live, Headbangers Ball U, MTV Raps, per molti adolescenti è una finestra ufficiale sulla musica globale. E poi momenti che sono diventati storia. L'Unplugged dei Nirvana, considerato

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 26. Il marchio MTV rimarrà, ma sempre più orientato a contenuti non musicali e soprattutto digitali. È la fine? No, ma è certamente la fine di un'epoca. MTV non sarà più quel luogo in cui scoprivamo per la prima volta i nostri artisti preferiti, né quella voce che definiva lo stile di un'intera generazione. Resta però un'eredità gigantesca. Ha introdotto un linguaggio, ha fatto nascere carriere, ha raccontato il mondo dei giovani come nessun'altra emittente ha fatto. Noi, che l'abbiamo vissuta, MTV non la dimenticheremo mai, perché i canali possono spegnersi, ma l'impronta culturale, quella rimane accesa per sempre. Ah, dimenticavo, per quanto la tecnologia possa comunque andare avanti, alla fine è sempre la radio che vince. Quindi, cara MTV, Radio Kill, the Video Star.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: E da New York agli studi di Saxa Rubra in Roma ho il piacere di dare il benvenuto, ma l'avete già visto nel filmato, Bernardo Lepore, presidente di Moto4Peace. Benvenuto.
3: Salve, grazie.
2: Naturalmente senza l'equipaggio di Moto4Peace on the road. Allora, partiamo proprio dalle sue parole nel filmato. I membri di Moto4Peace sono dei veri e propri volontari. Utilizzate le vostre ferie e i vostri soldi per donazioni e spese di viaggio. Anche la fase di scelta e di preparazione del viaggio è stata opera vostra?
3: Sì, praticamente nel corso degli anni abbiamo così acquisito esperienza, diciamo, nel settore, quindi grazie a delle informazioni che poi raccogliamo anche a Interpol o al Ministero degli Affari Esteri, riusciamo ad individuare dei posti dove poter portare il nostro aiuto, dove poter portare il nostro contributo.
2: Quante professionalità ci sono all'interno di questa associazione?
3: Beh, noi abbiamo oltre ad appartenere alla Polizia di Stato, diciamo che l'idea è nata in seno ad appartenenti alla Polizia di Stato, poi nel corso degli anni si sono uniti Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche poliziotti di altri paesi europei. E noi cerchiamo di gestire tutte quelle che sono le necessità all'interno del nostro gruppo, quindi abbiamo il meccanico, abbiamo il cuoco, abbiamo tutto ciò che serve, professionisti.
2: Per non restare per strada.
3: Esatto,
2: no?
3: Esatto. Anzi, diciamo che nel corso degli anni ci siamo anche perfezionati e siamo noi che diamo soccorso a chi magari troviamo in pane lungo la strada.
2: Solidarietà nella solidarietà. Allora, sì. Grazie al filmato da New York abbiamo scoperto la vostra ultima missione, però quali sono stati gli ultimi chilometri percorsi da Moto4Peace e con quali obiettivi?
3: Allora, diciamo che l'idea nasce nel 2000 con un tour da Roma fino a Capo Nord. Poi c'è stata l'anno dell'emergenza in Kosovo, quindi siamo andati a Patch. Poi è stata la prima lunga traversata, quella da Roma a Pechino. E poi abbiamo girato un po' tutto il mondo, dal Sud America al Medio Oriente, siamo stati in Asia, in Africa diverse volte.
2: Tutto questo per quanti chilometri?
3: Possiamo stimare intorno ai 200.000 chilometri. Più o meno, considerando che...
2: Più o meno quasi tutto il pianeta.
3: Sì.
2: Allora, molti chilometri di lunghezza, ma anche in altezza però, vero? Perché nel 2014 siete andati in Nepal raggiungendo un'altitudine eccezionale, perché parliamo anche di altitudini raggiunte con dei mezzi meccanici, cioè con delle moto.
3: Esatto, noi abbiamo fatto un passo in Tibet che era come superare il Monte Bianco di 500 metri in motocicletta, come superare l'altezza del Monte Bianco. È stata, secondo me, una delle esperienze più difficili e più pericolose, ma proprio dal punto di vista fisico, perché in Tibet una volta che si sale poi si sta almeno 15 giorni dai 4 ai 5 mila metri e le difficoltà per abituarsi a questa altitudine sono parecchie.
2: Ecco, allora, ne abbiamo parlato qui in studio, però guardiamo il filmato, questa è l'altitudine di cui parlava il sovrintendente.
4: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
5: Where did you see all this?
4: Online at APGE.com.
5: Watson, you're always so plugged in.
6: Radio Moto4Peace. Contatti senza frontiere.
7: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto4Peace dal DJ di Radio Vadi Alta Square House su Ante Medie. Ciao.
8: Okay, start the music again.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
4: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
3: Presenta Marco Veronese.
5: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto a Radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Harold Belafanti nasce a New York da un cuoco della Martinica e una cameriera giamaicana. Nel 1934, quando il ragazzo compie solo 7 anni, va a vivere dalla nonna in Giamaica. Torna però in America negli anni 40, è appassionato di teatro, ma canta benissimo e così lavora nei night, esibendosi per pagarsi i corsi di recitazione. Modifica il suo cognome in Belafonte e dopo qualche esperienza nei musical di Broadway, nel 1953 ha l'occasione di incidere Matilda, un pezzo degli anni 30, rivitalizzato da uno strano incidere sincopato in un'atmosfera frizzante e suoni esotici. È un successo immediato e nemmeno 3 anni dopo Harry Belafonte pubblica Calypso nel 1956, primo 33 giri nella storia a vendere più di 1 milione di copie. Di colpo Belafonte è il re del Calypso, seducente musica caraibica che si trasforma in moda. Negli USA, neppure 3 anni dopo, un'altra musica di matrice etnica sbanca Broadway. La voce principale del musical, King Kong, è di una ragazza sudafricana, Miriam Makeba. A casa sua è una star. Pata Pata, la canzone con cui ha sfondato nel 56, ha invaso lettere di Johannesburg e Cape Town, ma lei ha dovuto lasciare il paese vittima di un crudele regime dell'apartheid. Non è l'unica artista a chiedere asilo politico negli States. Lo stesso anno, il 1959, la regina della musica afrocubana, Celia Cruz, rifiuta di tornare a La Habana dopo la rivoluzione di Fidel Castro. È dunque prima ancora che il movimento del folk revival accenda l'interesse di pubblico e mass media sulle musiche delle radici. L'America scopre così i suoni e i ritmi diversi.
1: Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: show how the real things. Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: È stato l'ennesimo progetto che Moto for Peace ha portato a termine. Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato. Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto. 14.000 chilometri, 10 paesi attraversati e l'acquisto delle motociclette donate.
4: Una nota molto positiva ed è quella che riguarda proprio la nostra donazione, questa volta queste moto che serviranno a questi medici che potranno, perché no, aiutare e salvare bambini come questi, quindi è sicuramente motivo di grande soddisfazione.
5: Questo ti fa capire l'importanza del viaggio, l'importanza del nostro progetto, che è andato a buon fine. Il viaggiare in moto è tendenzialmente per un motociclista è una cosa egoistica. In questo modo invece noi abbiamo fatto in modo che le nostre emozioni alla fine venissero condivise anche da chi è meno fortunato di noi e da chi vive in queste zone molto molto difficili.

tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace. In diretta con Richard Chu e Vive l'Italie. La musique italienne avec Mina e Celentano.

Brivido Filino, Mina e Celentano, una canzone che vorrei dedicare alla nostra amica très fidèle, je dois dire, Laurence, eh? Rientra ormai tra i fedelissimi di Vive l'Italia avec Richard Chu. Questa volevo assolutamente trasmetterla oggi perché me la dedico io stesso. È bellissima. Mi riporto indietro, 1982, Captain Sensibles. What's? Elle était numéro 1 en France en 1982, justement.

0: Rete Auto Network, l'italienne dans le monde.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Megabits. House in the mix.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Viaggio sulla famosa chiatta da Aswan che porta in Sudan a Wadi Halfa, seconda parte. A bordo il cattivo odore è talmente forte e nauseante che per attraversare lo scafo dall'interno, dove ci sono delle poltrone stracolme di persone accalcate o sdraiate per terra uno accanto all'altro, in mezzo chiaramente a fagottoni e valigie e a bambini che giocano, tratteniamo il respiro e lo attraversiamo velocemente per andare a prua. Eppure, nonostante tutto questo incredibile numero di persone, di caos e di disorganizzazione, penso che per loro sia tutto normale e si traduce addirittura in una funzionale organizzazione, poiché non si pestano i piedi e non litiga nessuno. Sia durante il giorno che durante le ore notturne, tutti riescono a convivere tranquillamente e a trovare lo spazio per pregare, per far giocare i bambini, per nutrirsi e per dormire. Noi europei guardiamo sbigottiti ed incuriositi questa atmosfera insolita e naturalmente le fotografie si sprecano. Ad avvicinarci, come succede sempre in Africa, sono i bambini ed in questo caso piccoli sudanesi. Anche i loro genitori ci sorridono e a vedere loro non ci sembra così terribile questo Sudan che inizieremo a conoscere dopo le 18 ore di navigazione su questo lago artificiale ricavato dal Nilo, largo 25 km e lungo 550 km. Si chiama Lago Nasser. Il viaggio ovviamente inizia con diverse ore di ritardo.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

ci mettiamo anche a cercare quel posto idiota dove il sole fa l'amore, per poi scoprire che arrossisce come

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. 1, 2,

0: Je sais qu'il a bordé, c'est même pas pour lui. Oh.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
3: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso una loggia.

0: Secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
0: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di prenderci, di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri. E la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece che sto affrontando con la mia BMW GS per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene, Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio! Prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città-fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
14: And one, and two, and three, and four, and seven.
13: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
15: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
13: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
16: Unreleased broadcasts, voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto 4 Peace.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Partito il 19 marzo 2016 da Panama, il team di Moto for Peace affronta le strade del Centro America verso nord. L'obiettivo è quello di raggiungere il Canada, per poi concludere la missione a New York. In Honduras hanno incontrato i bambini del centro NPACE, Nuestros Pequeños Hermanos, e sostenuto l'associazione Rete, garantendo cure mediche per i bambini di strada per un intero anno. Il viaggio prosegue con l'obiettivo di diffondere il messaggio d'amore dei piccoli di Rancho Santa Fe. Si riparte dal Messico, il paese della civiltà Maya.

0: Messico, o meglio Stati Uniti Messicani. Una democrazia rappresentativa formata da 31 stati, la cui capitale è Città del Messico. Siamo a Playa del Carmen, una cittadina sulla costa caraibica nello stato del Quintana Roo. A Playa del Carmen ci fermeremo 3 giorni durante i quali dobbiamo risolvere tutti i problemi meccanici dei mezzi, cercare di riposare e incontrare la stampa che ci assedia con 1000 domande sulla missione e sulla nostra esperienza in Messico. Segue poi l'incontro con il capo della Polizia Federale della città, ma non finisce qui. Riceviamo un inaspettato invito a partecipare ad una partita di calcio con una squadra di bambini nel quartiere della Guadalupana, un barrio dove vivere è tutt'altro che facile. Senza esitare un attimo, accettiamo. Stanziamo subito una piccola cifra con la quale acquistiamo palloni e tutto quello che può servire a dei bambini che giocano a calcio.
1: Andiamo a giocare, io giocherò in porta, non sarà facile, però l'importante non è vincere in questo caso, ma è l'azione con i ragazzi alla quale regaleremo le mani, i palloni, quindi l'aspetto umano prevale sull'aspetto agonistico.
0: E così nel pomeriggio del nostro ultimo giorno a Playa del Carmen raggiungiamo il piccolo campo alla periferia della città. Montiamo il nostro striscione, prepariamo i doni per i bambini e siamo pronti.
2: Sicuramente ci divertiremo con questi bambini, sicuramente ci daranno anche una lezione.
0: La partita può cominciare.

0: 6 contro 6. Gli allenatori della squadra dei bambini contro Moto for Peace. 20 minuti, tempo unico. La mancanza di fiato si fa sentire e capitoliamo senza possibilità di recupero. 3-1. L'importante non è però il risultato della partita, ma è il risultato della nostra giornata. Ci siamo divertiti, abbiamo riso e ora è il momento più bello. Il momento delle premiazioni, dove tutti i bambini ricevono un dono. Per tutti un pallone, tanti accessori. Per i portieri, guanti nuovi. Sono felicissimi e ci regalano sorrisi senza fine. È il momento dei saluti. Dobbiamo rientrare in albergo. Domani si riparte. È stata una giornata meravigliosa, forse la più divertente fino ad oggi. Tutti abbiamo gli occhi pieni di gioia. A volte basta veramente poco per essere felici.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4 Piece.
1: State weekend con Radio Moto 4 Piece.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto 4 Piece, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto 4 Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
4: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
3: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
4: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto 4 Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto 4 Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
3: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
4: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
3: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Esistono due categorie di uomini: quelli che guidano una moto e quelli che vorrebbero farlo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, insomma l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza, una storia di fantasmi, reincarnazioni e un medaglione maledetto. Si intitola Il segno del comando e tiene incollati milioni di spettatori.

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

0: sempre sì.
1: Un inno alla leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese. Canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno, e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate.